0: Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Mondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato,
1: perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare, la corrente mi ha smarrito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi critica.

tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allarga.

finito. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pom-

0: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti, un cane abbaia alla luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di

sentire voglia di svegliarsi e di alzarsi, di smettere di lamentarsi, che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: Siamo in linee parallele, nel silenzio della notte, il tuo pensiero come miele.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Top Italia.
1: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente.

C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta e come sigaretta.

0: Invece io
1: li voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

0: più grandi successi sono su Top Italia, prima radio italiana in Francia.
1: Hey, hey.

tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso prima di

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura. Conterò le stelle finché non ne resta una, finché non ne resta una, finché ogni parola non si scrive.

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.
3: A complicarci la vita.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

e le masturbazioni cerebrali. Le lascio chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

adesso tutto sto parlare, chi lo aggiusta? Stavo andando all'Accademia della Crusca, quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma non ho risposto, da andammo riammazzato. Appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: basta.
1: Sentimenti annebbiati, io che provo a calmarti. Raccolgo quei vetri di un cuore distrutto, ne faccio diamanti. Ma certe volte non parli, ti cerco e scompari. Io che rimango nel letto e rovescio un Campari. E tu neanche ti accorgi più, tu neanche ti accorgi più, che ti fa male la mia indifferenza, che io mi incazzo perché sei diversa.

amato, ho amato dentro gli occhi suoi. Magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

rediffusion de l'émission Cappuccino.

A tutti voi cari ascoltatori, buongiorno e buona domenica. Qualche secondo dopo le 8 ed eccoci ancora insieme per questa ennesima puntata di Cappuccino, servita in diretta sulle onde di Radio Aligre 93.1. Telefono 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. A questo punto, dopo le debite presentazioni e prima di ritrovare la bella biondina, veniamo all'aforismo del giorno. Non vi è rinvio per la nascita e la morte, solo godersi l'intervallo.

Se malgrado la serenata la finestra rimane chiusa, penso che non valga la pena farsi tante illusioni, tanto vale dimenticare.

0: La cartolina d'Italia questa mattina ci porta a visitare alcuni centri della Basilicata in provincia di Potenza. Il nostro viaggio inizia ad Acerenza, città Acerunzia, che sorgeva in un territorio di antichissimi insediamenti preistorici. È un centro agricolo in posizione dominante le valli del Bradano e della Fiumarella. L'abitato sorge su una rupe sorretta da imponenti mura e vi si può ammirare la bella cattedrale iniziata nell'XI secolo, completata nel 200 in forme romanico-gotiche, rimaneggiata in epoca barocca e una delle chiese più interessanti della Basilicata. Notevoli la parte absidale, il portale della facciata e il campanile incorporato risalente al 1554. All'interno si segnalano due tavole del 500 e gli affreschi della cripta di forme rinascimentali. Avigliano è un'altra cittadina agricola nota per l'artigianato del legno e per i bei costumi femminili. Interessante ad Avigliano la barocca chiesa dei Riformati con facciata seicentesca e altare in legno intagliato dell'epoca. Vaglio Basilicata è un paese noto per i ritrovamenti archeologici nel territorio. Resti di un centro abitato tra l'VIII VII secolo e il III secolo a.C., con mura a blocchi regolari del IV secolo a.C., resti di un villaggio neolitico, resti di un grande santuario lucano, frequentato dal IV secolo a.C. al I secolo d.C. Il nostro viaggio termina a scavi di Grumentum dell'antica città, centro dei Lucani. Sono visibili resti del teatro I-II secolo d.C., del foro con il Capitolium, di una basilica e dall'anfiteatro. Ebbene, torniamo alla musica, ascoltando da parte della signora Annick per Paolo Soncopà, ugualmente per il piacere della signora Fiorello da Celentano, un albero di 30 piani.
1: Per la tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha conciati.

Andiamo avanti ascoltando Per il piacere di Antonietta Saragani, nonché per le famiglie Forte ed Emeo dai Girasoli, Amor di Pastorello.

per Rania, Lisa, Anna, Maria, Cati e Fanny, dalla sensuale voce di Rosanna Fratello ascoltiamo Non sono Maddalena.

Scrivere le canzoni. Io ho sempre avuto, cioè il 90% delle persone che parlano con me delle mie canzoni, che mi chiedono perché le scrivo, che mi domandano come si scrivono le canzoni, eccetera, definiscono le mie canzoni dei sogni, dei fatti onirici, voglio dire, qualcosa che non è in realtà. Io rifiuto completamente questa cosa. Cioè io credo che quando scrivo le canzoni non prendo altro che la realtà, quale è e non quale sembra essere. Quindi cerco di reinventare un aspetto già esistente, la realtà, cioè io credo che nessun uomo sia completamente privo di un nocciolo umano vero, di verità, che però ci voglia una discreta fatica per tirare fuori questo nocciolo. E come nelle cose, io penso che le cose abbiano un fatto di verità, basta reinventarle nella maniera in cui dovrebbero essere.

Comunque, questa era La Gatta. La Gatta è una canzone che ho scritto su un episodio della mia vita che è semplicemente descritto nella canzone. Non credo che non ha dei significati simbolici o cose del genere, è semplicemente quello che ho descritto. Una canzone che dà lo spunto molto a questo discorso di cui parlavo prima, Il cielo in una stanza. Ora, Il cielo in una stanza è semplicemente quello che prova una persona che è andata con una donna e che è sdraiato a schiena in giù nel letto e guarda il soffitto. Non è niente di più di questo, e se uno la legge sapendo che è questo, cosa che poi viene fuori da tutte le parole, è chiaro che il concetto è semplicemente questo. Ora, tutto sta, credo, nel vedere la realtà ridimensionandola, dandogli un valore qualsiasi. Cioè, io credo che le cose che abbiamo, o le persone che amiamo, qualsiasi cosa, qualsiasi espressione uno ami, sia esistente o sia inventata, non sia amata per quello che è quella cosa, ma per il modo che ha di essere.

A questo punto, cosa sono le parole e cosa sono le cose che ti succedono? Sono quella cosa che ormai siamo abituati a accettare sovrastrutturata di tutte le altre dimensioni che gli ha dato la nostra società, che è una società consumistica, quindi adopera la bocca come fatto per fare pubblicità al dentifricio, o gli occhi per il collirio, o gli avvenimenti per essere sfruttati in una maniera o nell'altra a seconda di una situazione sociale, politica, cose del genere, oppure le parole hanno una verità vera, una verità semantica, una verità giusta, una verità che è nelle parole come è negli atti degli uomini. Ora, io non voglio dire parole come fossero dei sogni, voglio ridare o reinventare il significato esatto che hanno queste parole. Per esempio, io nei riguardi di certe canzoni ho parlato con dei ragazzi o delle persone in giro, questi mi hanno detto: sai, quella cosa lì che hai detto così, 100 volte avrei voluto dirla, ce l'avevo dentro, non riuscivo a dirla così. Ora, secondo me, non è nel carattere sognante di quello che dico che hanno riconosciuto quello che volevano dire, ma nella semplicità della verità che hanno riconosciuto quello che volevano dire. Quindi, per me, questo reinventare la realtà in una dimensione vera è l'unico scopo che ho scrivendo canzoni.

0: gli occhi un momento, lo puoi capire anche da te. Che cosa c'è?
1: Ora, queste cose incoscientemente, le cose che ho dette, le ho sempre pensate. Era la ragione effettiva per cui io scrivevo. Io non scrivo per me stesso, io scrivo per l'opera che faccio, prima di tutto. Cioè, un artista, io non credo agli artisti con la A maiuscola e quelli con la A minuscola. Colui che si esprime è sempre un artista, è sempre qualcuno che cerca di dire qualcosa. L'artista fa la cosa per la cosa. Cioè è come produrre, creare qualche cosa che appena è creato, come un figlio. È qualche cosa che appena è creato, come un figlio. Quando è creato è già

0: che la tua opera sia utile per loro. Lo può essere, credo anzi che lo debba essere, ma non deve essere sottoposta a un giudizio, perché sennò diventerebbe una saponetta, diventerebbe un prodotto di consumo. E io credo invece nella fantasia, nella possibilità dell'uomo di inventare, di creare. E la creazione deve essere libera. Ora, queste cose che io pensavo incoscientemente prima, ultimamente ne ho preso coscienza più precisamente. E da queste cose nasce l'ultimo mio long play, in cui parlo di cose in cui il dubbio per me è che è stato questo. È giusto fare delle cose belle e forse meno reali, o è più giusto fare delle cose vere, reali, anche se non sono belle?
1: Vous écoutez Allegre FM

Il mio rapporto di rottura con il resto, con il resto della musica leggera di oggi è dovuto da una parte al fatto di non essere mai inserito in questo mondo. Io sono sempre stato a parte e non ho mai voluto inserirmi in questo mondo, no, non per presunzione né per la faccenda della torre meravigliosa, come si chiama, il splendido isolamento, assolutamente. Per la semplice ragione che credo che un artista debba vivere non nel suo ambiente, perché sennò si isterilisce, si perde in dialettiche stupide, si perde in tecnicismi che non mi servono assolutamente. Per me il mio materiale, il materiale su cui voglio scrivere, è il materiale umano. E per me il materiale umano lo trovo nella gente con cui parlo, eccetera, non negli altri artisti. Non vado a vedere mai un film, non mi interessa niente che sia artistico, perché io voglio fare l'arte, non guardarla l'arte. Non sono uno spettatore, sono uno che agisce. Trovo che il subire l'arte sia un fatto che è fatto per quelli che non sono artisti, quindi non mi interessa. Leggo perché leggere per me significa parlare con una persona con cui non posso parlare. Io leggo Miller, leggo Remarque, leggo quelli che mi interessano, Orwell o John o Sendras, perché sono persone a cui non posso parlare o perché sono morti o perché sono chissà io non so dove. Con questi parlo praticamente, è come un discorso critico tra me e loro.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendio che chi le stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito campagna.

felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: 9 dicembre. Il primo vertice bilaterale Meloni-Macron si terrà il 25 giugno ad Antibes. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale firmato nel 2021. La riunione consentirà di approfondire la cooperazione franco-italiana in diversi settori strategici, fa sapere la presidenza francese. 12 minuti di applausi ininterrotti hanno sancito il trionfo della nuova produzione della Traviata di Giuseppe Verdi, che ha inaugurato il 103° Opera Festival davanti ad un'arena di Verona al completo con 12.000 spettatori. A dominare la scena la monumentale impalcatura scenografica, al centro della serata il debutto areniano del soprano 28enne Martina Rossomanno come Violetta. Secondo media arabi, una delegazione iraniana che include il ministro degli esteri è attesa oggi in Pakistan per supervisionare i colloqui tecnici per l'accordo con gli Stati Uniti e firmare digitalmente l'intesa. Ironia di pessimo gusto da parte del presidente della FIFA Infantino, che schernisce l'Italia dicendo che forse l'Italia si qualificherà ai prossimi mondiali con un torneo a 64 squadre o chissà magari se fossero 208. Una caduta di stile che dimostra quanto sia piccolo il nano Infantino. Un importante ciclo di affreschi è stato ritrovato nella biblioteca di Casa Leopardi a Recanati, sotto diverse strade di intonaco. Gli affreschi risalgono a fine 500, primi del 600, e raffigurano scene ispirate alla vita dei campi, allegorie, paesaggi e una raffigurazione della cacciata dal paradiso terrestre. Chiudiamo con il tempo presto oggi in Italia. Tempo bello e soleggiato su tutta la penisola e sulle isole maggiori. Temperature in aumento con 33 gradi a Palermo, 34 a Pescara e Reggio Calabria.

Torniamo alla musica, ascoltando per il piacere di Amabile e Jack, nonché per Bruno Pronzato, qualche nota di fisarmonica con una mazurka Tirolo Blu.

A chiudere questa puntata di Cappuccino è Beniamino Gigli con la canzone dell'amore O solo per te Lucia da parte d'Antonio Imbriani.

0: Plus de musique, plus d'émotion. Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

segreto. Ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno volendo e soffrendo. E nutro un dubbio, non sarà mai mai mai inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto. Ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste oppure resiste. Quello sguardo dà un traccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro.

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado,

Ciao, questa è la mia segreteria telefonica, al momento non ci sono. Sì. Al momento non ci sono. Comunque, lasciate un messaggio dopo il segnale e vi richiamo. Oh, bella fibra, ascolta, sono una persona. Fibra, stai attento ai testi. Cazzo, sto parlando da solo. Io parlo da solo.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po'. E poi ti ho visto con la

nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni

0: la marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa e poi ti tira su.
1: L'autostrada piena di gente, vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso?

0: più grandi successi sono su Top Italia.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi senza

milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la mia parte.

una scommessa, perduta ogni mattina nello specchio del caffè. Io amo le sue rughe, ma lei non lo capisce.

Che noi giochiamo a scacchi, mi dicono che stai vincendo e ridono da matti, ma io non lo sapevo che era una partita.

0: Naughty.
1: Radio Top Italia.

hai smesso di fare così male. E non ti ho letto più, nemmeno sul giornale. E certi giorni no, ancora non so che fare. Ci penso

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

A stilo guardo il mondo e dentro il mondo si perde, e che tempeste notte, mare diventa, e la confonde i panni.

0: noccia oscura non può capire la luce. Nessuna sapanata, ognuno è solo.
1: Yeah. O tiempo que viene, tiempo que va. Tiempo se video, tiempo te rao. Viento que voto me fa cari malato. Verifique carato, identifique le gama, gama le.

piedi sul collo, i sogni nel tuo letto, lo spazzolino in bagno, l'iPhone sempre spento, è una stanza troppo grande per quel poco che mi è rimasto dentro. Ma quando esco gli altri dicono che forse dovrei smettere.

cerchi. Ho ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se o noi, te ci pensi ancora. E scusami se non sono proprio un granché come persona. E scusami se non sono tutto ciò che pensavi. A volte è solo un'illusione, ora non sono ciò che meritavi. Però hai rubato il mio cuore, ti sei portata via le chiavi. Non so più chi sei, non so più chi sono. La notte è il giorno, e il giorno è un ricordo. Ieri ti ho sognata, ti ho sentita qui

ancora i brividi addosso, come la prima volta. Ho ancora i brividi addosso, a pensarti sei perfetto. Ma mi chiedo se noi siamo ancora una coppia. Mi chiedo se noi

0: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

0: non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Top Italia.

Lo sai che in fondo anche il rumore ha un suo vantaggio, che non ti fa sentire le parole, per quante volte che ho guardato in basso.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

stanno dando. E quanti cocktail che ho bevuto e vomitato, per non pensare a quello che ho passato. Fuori dalla finestra, appoggiato alla ringhiera, un vecchio che mi urla di non credere alle favole. Penso che tutto è facile, ma invece

Sarei partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: che dove decime.
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato casa, storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea, Marta Formato.
3: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus au Formato Casa de Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati a Formato Casa, una nuova puntata da trascorrere insieme, senza interruzioni. Oggi continueremo a parlare di viaggi di vita, di migrazioni in un altro paese, ma lo faremo con un occhio nuovo, grazie al nostro invitato di oggi che è una vera esperta del settore. Ma come sempre cominciamo con la musica. C'è una panchina che profuma di sogni e di quegli anni che non passano mai. Oggi torniamo a sederci lì, insieme a lui, Gino Paoli, per cambiare il mondo, almeno per la durata di una canzone.

0: Gino Paoli, Quattro Amici, canzone del 1991, scritta e interpretata dal cantautore stesso, grande testimone della musica italiana che purtroppo ci ha lasciato proprio qualche settimana fa, e quindi cominciamo questa puntata con un piccolo omaggio. E lui in questo brano ci racconta come c'è un momento esatto nella vita di ognuno di noi in cui nel bar della propria città cominciamo a starci stretti, è quel momento in cui i sogni smettono di essere delle chiacchiere tra gli amici al bar e iniziano a prendere una direzione precisa, non per scappare, ma magari per inseguire quell'ambizione che spesso spinge i giovani d'oggi a cercare fortuna altrove, portandosi dietro solo un'idea e tanta voglia di cambiare il mondo. E parlando proprio di migrazione, i dati recenti mostrano che l'emigrazione italiana, che ormai esiste da anni, da decenni, sta cominciando a cambiare forma, e esistono una serie di studi, di dati che mostrano che l'Italia ha perso negli ultimi 10 anni 1,4 milioni di abitanti. Questo impatta soprattutto sul mezzogiorno, quindi sul sud dell'Italia, che ha perso addirittura negli ultimi anni oltre 918.000 persone. Questi dati sono abbastanza allarmanti, cominciano a parlarci di qualcosa di nuovo, di un bisogno, di un gap all'interno del nostro paese, e soprattutto cercano di richiamare anche l'attenzione della politica. Pensate che i numeri Istat e le analisi della Svimez parlano chiaro: non si tratta più di una percezione. L'emigrazione italiana inizia a diventare una frattura strutturale. Non partono più solamente i giovani laureati, ma emigrano intere famiglie. Partono adulti nel pieno della loro vita lavorativa, oppure partono gli anziani che lasciano la propria terra per raggiungere i figli o per trovare dei servizi sanitari che funzionino in maniera più efficace. E quindi diventa un esodo forzato, non si tratta più solamente di una scelta romantica. Gli italiani residenti all'estero ad oggi sono oltre 6,4 milioni, un dato impressionante che equivale più o meno al 10% della popolazione totale. Si parla quindi di un'Italia svuotata. Ogni anno questo rapporto viene curato da più persone, in particolare da una sociologa che sarà proprio oggi la nostra invitata. Quindi restate connessi perché sta per raggiungerci e cercheremo di capire un po' più a fondo che cosa sta realmente accadendo.
1: Non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: J-Ax, Italia Starter Track su Radio Top Italia per Formato Casa. Questa è Formato Casa ed è arrivato il momento di accogliere la nostra invitata. Formato Casa è il nostro momento, spazio invitati. Spesso raccontiamo dell'immigrazione dei giovani italiani con ironia, con curiosità, ascoltando anche le testimonianze di chi ha deciso di ripartire e di ricominciare un nuovo percorso fuori l'Italia. Ma oggi vogliamo parlarne da un punto di vista diverso, da chi analizza questo fenomeno da dentro ormai da tanti anni. Diamo il benvenuto alla sociologa Delfina Licata.
1: Grazie Marta.
0: Ciao Delfina, buonasera e benvenuta. Delfina Licata è curatrice, caporedattrice del rapporto Italiani nel Mondo. Fa parte di diverse commissioni tecniche e scientifiche, tra cui il tavolo tecnico del Ministero degli Affari Esteri sul turismo delle radici e, oltre al rapporto Italiani nel Mondo, ha coordinato opere monumentali come il Dizionario Enciclopedico delle Migrazioni Italiane nel Mondo nel 2014. Quindi, insomma, Delfina, un bel po' di lavoro, complimenti, ma soprattutto complimenti per il rapporto degli italiani nel mondo che segna un traguardo molto importante, 20 anni di analisi della mobilità italiana. E il quadro che emerge è quello di un'Italia transnazionale, dove l'unica demografia a crescere è paradossalmente quella dei residenti all'estero. Nel rapporto di quest'anno, anno 2025, insomma il più recente, lei parli di talenti che scelgono piuttosto che di cervelli in fuga. Perché è importante cambiare questa narrazione per descrivere i giovani che partono oggi?
1: Ecco Marta, vedi, è importante non solo per parlare e descrivere i giovani che in questo momento stanno partendo dall'Italia, ma serve proprio un cambio culturale della nostra Italia in merito, perché abbiamo la necessità di capirci, comprenderci paese dalle mobilità plurime, ovvero un paese che da sempre, quindi storicamente, quindi strutturalmente, ha a che fare con la mobilità, intendo dire con partenze, con arrivi, con ritorni e con ripartenze, in un'epoca delle migrazioni. Quindi l'Italia vive pienamente l'epoca delle migrazioni e la vive da protagonista. E poi abbiamo anche l'esigenza di affrontare il ragionamento non pensando appunto alla fuga soltanto come a una necessità di partire, ma anche all'andare verso delle opportunità. E quindi queste opportunità sono quelle poi che caratterizzano generazioni che abbiamo formato a pensarsi parte integrante di una Europa libera nella circolazione, ma un'Europa in cui si dà alle nuove generazioni un'opportunità di crescere come persone e come professionisti.
0: Certo, chiaro. Delfina, i dati mostrano anche che spesso l'espatrio è solo la seconda tappa di una migrazione interna iniziata dal sud Italia verso il nord Italia. Possiamo dire che quindi il nord non è più in grado di assorbire e di trattenere nemmeno chi arriva dalle altre regioni italiane?
1: Noi siamo un paese unico nel suo genere, non c'è paese industrializzato paragonabile all'Italia per le caratteristiche che ineriscono la mobilità, e tra queste intendo sia il tempo migratorio, cioè da quando si parte dall'Italia verso l'estero, sia per lo spazio e il raggio di azione verso il quale i nostri connazionali e le nostre connazionali sono andate all'estero, ma c'è anche un elemento che spesso si dimentica, che invece per noi ricercatori è essenziale, ovvero partire dalla mobilità interna, perché c'è una mobilità interna che da sempre tradizionalmente è presupposto poi di ulteriori cambiamenti. Ancora oggi noi abbiamo circa 2,5 milioni di spostamenti, di cui 1,5 milioni riguardano la direzione direzione sud verso il nord. Ed è vero questo elemento che mettevi in evidenza tu, ovvero che oggi le prime regioni di partenza dei connazionali verso l'estero sono regioni del nord, quindi Lombardia, Veneto, solo al terzo posto abbiamo la Sicilia, ma poi si ritorna al nord con il Piemonte. Ma quando andiamo a effettuare delle interviste, ovvero quando andiamo ad incontrare e ad ascoltare dalla voce dei protagonisti della mobilità odierna chi sono e qual è la loro storia di vita, e quasi mai ci dicono di essere lombardi e veneti di origine, ma al contrario sono originari delle regioni del sud che dopo un primo percorso migratorio per studio, per lavoro verso il nord, oggi affrontano diciamo l'oltre confine. E non è una questione soltanto di quanto il nord oggi assorbe o non assorbe l'occupazione, è anche proprio una questione di educazione, a sentirsi, come dicevo prima, parte integrante di uno spazio più ampio, appunto un'Europa in cui c'è libera circolazione, libera possibilità di crescere le competenze, le esperienze, la propria professionalità, fino anche nelle generazioni più nuove sentirsi non soltanto europei ma addirittura cosmopoliti. Quindi il processo di protagonismo e di identità è molto più ampio, quindi ci si sente cittadini del mondo.
0: Certo, quindi fenomeno visto da una prospettiva molto più globale e non per forza con un'accezione negativa, mi sembra di capire. Il report nota anche la componente femminile che sta crescendo velocemente, più di quella maschile. Cosa ci dice questo desiderio di espatrio sulla condizione delle giovani donne nel mercato del lavoro italiano?
1: Ecco, è vero, io cerco sempre, noi con l'equipe transnazionale dei rapporti italiani nel mondo, di sottolineare appunto questa visione positiva. E anche in questo caso, ecco, abbiamo che negli ultimi 20 anni la presenza dei nostri connazionali, delle nostre connazionali all'estero è più che raddoppiata, ma quelle delle donne è aumentata del 116%, e questo ci racconta da una parte un percorso di crescita ancora una volta identitaria, professionale, formativa delle donne, sicuramente da un lato, perché abbiamo percorsi di maturazione al punto tale che abbiamo processi migratori anche autonomi delle donne, non abbiamo soltanto le famiglie o comunque le coppie, quindi donne che come tradizione ci racconta partono al seguito del proprio compagno, del proprio marito o con la famiglia. Abbiamo tante ragazze, giovani donne italiane che si spostano anche con percorsi autonomi e con professionalità sempre più alte, ma ci racconta anche delle fragilità, cioè c'è anche il discorso di guardare alla fragilità che spinge a cercare altrove risposte a domande che purtroppo i territori di origine non riescono a dare.
0: Sì.
1: Sia a livello personale sia a livello professionale, ecco, e questo certo. È a prescindere dal genere, riguarda sia le giovani donne o le donne più mature, ma anche gli uomini e gli uomini più maturi, insomma.
0: Certo, il rapporto evidenzia che non partono solo i laureati, ma anche giovani che hanno dei titoli medio-bassi. Quale potrebbe essere il minimo comune denominatore che spinge un ventenne italiano a cercare fortuna in Europa oggi?
1: E questo è proprio il tema che abbiamo scelto di descrivere nella 20ª annualità.

0: superata perché non dà dignità dell'interezza della persona che parte non solo per
1: Sì.
0: quello che sa fare, ma anche per chi è, quindi con il suo bagaglio culturale di origine, le competenze professionali che nel frattempo ha raccolto nel paese di origine, ma non dà neanche dignità a chi sceglie invece di non partire, perché è come se tutte le persone intelligenti partissero e le persone invece poco intelligenti restassero a casa. Quindi c'è anche una proposta di superamento di questo brutto termine, questa brutta definizione di
1: Sì.
0: cervelli in fuga con appunto talenti in movimento. Ma non è vero neanche dal punto di vista quantitativo statistico, perché su 100 abbiamo che 33 sono laureati, quindi titolo in realtà medio-alto, quindi laureato qualcosa in più, tutti gli altri invece hanno un titolo di studio medio-basso. E quindi alla fine, se noi dobbiamo andare ad individuare, come mi chiedevi, appunto un minimo comune denominatore, è sicuramente l'esigenza di trovare risposta a quello che accennavo prima ad un desiderio. E qual è il desiderio quando andiamo appunto a chiedere le motivazioni? Non è il lavoro, non è solo la retribuzione, quindi sfuggire alla disoccupazione, ma ci raccontano di una realizzazione esistenziale dove all'interno c'è il lavoro, all'interno c'è una migliore retribuzione, ma c'è l'esigenza di affrancarsi dalla famiglia di origine e costruirsi una personalità e una anche professionalità in maniera autonoma. E all'interno di questi desideri, ora tu mi hai chiesto di un giovane ventenne, ma se andiamo appunto all'età anagrafica immediatamente successiva, che è poi il fulcro delle partenze in questo momento tra i 25 e i 35 anni, abbiamo che l'esigenza è quella della genitorialità, quindi di diventare mamma, di diventare papà, e ci fa capire qual è la fragilità di partenza. Quindi non solo un lavoro che non permette una programmazione nel futuro o di ampio respiro, ma anche la poca attenzione, il poco accompagnamento alla costruzione delle famiglie, alla dimensione abitativa e alla realizzazione, ecco, di una identità adulta.
1: Chiaro, grazie Delfina per questa analisi, tra l'altro molto complessa, perché dietro ogni storia si nascondono delle motivazioni, delle ragioni differenti e il lavoro che tu fai insieme alla tua equip è davvero, insomma, molto importante perché cerca un po' di combinare, ecco, i vari aspetti e le varie ragioni. Resta ancora qui con noi, ritorniamo tra poco perché ci prendiamo una piccola pausa musicale e per rimanere in tema. Emigrato, Uelo.

0: Wello è emigrato su Radio Top Italia per Forma Tua Casa. Torniamo in onda in collegamento con Delfina Licata, sociologa e curatrice, caporedattrice del rapporto italiani nel mondo. Delfina, oggi stiamo affrontando questo tema davvero molto complesso, che è il fenomeno dell'emigrazione degli italiani. Un fenomeno che è analizzato ormai da tempo dalla vostra equipe, 20 anni, insomma, sono comunque un bel numero, e questo ci consente oggi di provare a capire insieme come il fenomeno sta cambiando nel tempo. Molti giovani vedono però il ritorno in Italia non come un successo, ma come un passo indietro, professionale o magari personale. Come si può trasformare, secondo te, l'Italia in un luogo dove tornare significhi investire?
1: Ecco, questa è una domanda veramente molto complessa, perché la prima cosa che bisognerebbe fare è proprio quel salto culturale di cui parlavamo prima, trasformando l'idea della mobilità da ferita migratoria, quindi da strappo, stacco, fuga, lacerazione rispetto alle origini, in qualcosa invece che sia una corsa verso le opportunità. Da dove nasce questo? Nasce dal fatto che in questo momento noi abbiamo, nonostante viviamo, come dicevo prima, da protagonisti l'epoca delle migrazioni, nonostante sia strutturale la mobilità del nostro DNA, tant'è vero che ce l'abbiamo anche nella nostra Costituzione, l'articolo 35 richiama la mobilità, richiama l'emigrato italiano e tutela il lavoro italiano nel mondo, quindi ecco perché fa parte della nostra identità di paese e di popolo, ma appunto quello che dicevo prima, la ferita migratoria nasce anche dal fatto che viviamo una mobilità malata, perché è unidirezionale. Dall'Italia si deve partire e ogni volta che si è all'estero non si può scegliere di fare il percorso inverso, perché non abbiamo in questo momento un'Italia attrattiva. Non è che dagli altri paesi come la Germania, la Svizzera in questo momento, oppure la Francia, appunto, non si parta. Il fatto è che in questi paesi ci sono delle competenze di sostituzione che provengono anche da altre nazionalità. In Italia questo arrivo di altre di quelle stesse competenze che partono provenienti da altre nazionalità non c'è. E non riusciamo neanche a trattenere gli studenti stranieri, per esempio, ovvero coloro i quali realizzano un percorso formativo e di specializzazione nel nostro paese. Noi abbiamo necessità di lavorare per guarire il processo migratorio, trasformandolo da unidirezionale a circolare, ovvero che alle partenze devono corrispondere ritorni, non solo degli italiani, ma perché gli italiani non tornano. Noi questo lo abbiamo anche individuato e definito con una serie di interviste qualitative, perché manca la valorizzazione del percorso migratorio, ovvero si pensa che quando il giovane o anche il giovane adulto, perché insomma il range è molto largo, abbiamo la classe di età, come dicevo prima, 18-34 anni, ma proprio il fulcro è fra i 25 e i 34 anni, abbiamo che la persona che è partita non è la stessa che ritorna, perché chi ritorna è plasmato dal percorso migratorio, è arricchito dal percorso migratorio, parla più lingue, si è confrontato con una cultura di vita e professionale differente. È elemento dimenticato all'interno di una dimenticanza generale, è quella che molte volte non si ritorna da soli, ma si ritorna con una famiglia che non è la famiglia tradizionale italiana, ma è una famiglia internazionale, plurilinguistica, e che più delle volte ha figli che frequentano scuole europee. E già questo, nel voler accompagnarle nel processo appunto formativo, questi ragazzi e queste ragazze, già determina una prima scelta di un territorio piuttosto che di un altro, ovvero di quelle città italiane dove la scuola europea c'è. Penso a Roma, penso a Milano, ma penso a tanti territori da cui le italiane e le italiane sono partiti nel recente passato, negli ultimi 10 anni, che non hanno questa opportunità.
0: Delfina, hai anticipato già un po' probabilmente la domanda che volevo porti adesso, perché nel rapporto parlate di 21esima regione, con oltre 6,4 milioni di italiani all'estero, definite questa comunità come una regione aggiunta. In che modo questa Italia fuori dall'Italia può effettivamente appunto aiutare il paese a uscire dalla sua crisi demografica?
1: Sicuramente mettendo a disposizione le capacità, le competenze e le conoscenze maturate all'estero. Ma c'è anche una considerazione da fare. Spesso la si ritiene una regione altra, distante, più che distante, assente, quando invece, ecco, io parlo di essere diversamente presenti, nel senso che la digitalizzazione che oggi è a portata di mano di tutti, ci dà la possibilità di condividere uno stesso tempo e uno stesso spazio, nonostante appunto le distanze fisiche. E questo lo vediamo, almeno io lo sperimento frequentemente, non soltanto insomma con i tanti che intervisto e che risiedono da più o meno tempo all'estero, ma anche per esempio, vi faccio l'esempio questa sera della mia redazione transnazionale con la quale lavoriamo costantemente nonostante i fusi orari. E quindi questa dimensione del voler partecipare anche delle cose italiane, anche dell'associazionismo, per esempio, anche delle piccole o delle grandi esperienze dei territori di origine, lo si può fare. Bisogna valorizzare, in effetti ho anticipato un attimo prima, perché la valorizzazione si intende anche questo, cioè il non pensare chi all'estero assente è presente e può partecipare in un modo diverso.
0: Certo, e mi ci ritrovo molto in questo, Delfina, perché insomma con Formato Casa ci proviamo, almeno raccontiamo degli italiani che sono in Francia, ma anche degli italiani che sono un po' in tutte le parti del mondo, ed effettivamente questo sentimento, questo, come dire, questo impegnarsi anche nel continuare a lavorare anche per il proprio paese, anche se da lontano, è veramente molto forte e molto importante. Delfina, un'ultima domanda. Se dovessi indicare una sola priorità politica per invertire la rotta nel prossimo decennio, ovviamente sappiamo che dovrebbe essere un lavoro, insomma, sistemico, con più politiche, però se dovessi indicarne una sola, punteresti più sulla riforma del mercato del lavoro interno o su una migliore gestione del legame con chi è già fuori?
1: E guarda, questa domanda mette a dura prova perché non può essere fatta una scelta unica, perché davvero la nostra presenza all'estero e anche come si è trasformata negli ultimi 20 anni, ma permettimi di dire negli ultimi 10, a maggior ragione dalla emergenza sanitaria in poi, ci obbliga a pensare a delle soluzioni di sistema e ci obbliga a pensare la mobilità in chiave di complessità. E quindi proprio nel momento in cui io prima vi ho raccontato, uno pensa che il problema sia il lavoro, pensa che il problema sia la disoccupazione, l'inesistenza di un reddito minimo, ma poi intervisti queste persone e ti raccontano invece che vorrebbero affrancarsi dalla loro famiglia di origine e realizzarsi come padri e come madri. Allora, qual è la priorità politica? Secondo me la conoscenza di quello che significa oggi mobilità italiana e di quella che sono le fragilità di partenza, che poi è altro problema nel problema, variano a seconda del territorio. Quindi la lettura, quindi ripeto, la conoscenza deve partire da una lettura che deve essere trasversale al nostro territorio e che venga effettuata non con la tradizionale chiave di lettura nazionale, regionale, ma rispetto ai territori locali, dove impatta la mobilità in maniera molto più forte e soprattutto una lettura che ci permetta di arrivare all'estrema esigenza di dover capire i flussi che vanno dalle città metropolitane alle aree interne, sia in termini di spopolamento sia in termini poi di partenze verso l'estero. Quindi la conoscenza deve essere sicuramente al primo posto per capire quelle che sono le fragilità avvertite nei diversi contesti territoriali, dove da una parte può essere la dinamica del mercato del lavoro, dall'altra parte l'esigenza di un welfare per le famiglie, quindi di accompagnamento alla famiglia, le politiche abitative e soprattutto veramente la conoscenza di quelle che sono le nuove generazioni, sia dal momento della formazione, quindi che significa la migrazione per studio, che poi può diventare anche migrazione per lavoro.
0: Certo. Delfina, grazie mille, grazie per questa condivisione, faremo tesoro del lavoro che state svolgendo e che ci consente di capire meglio che cosa sta accadendo, qual è il fenomeno, ma soprattutto di identificare anche quali sono le giuste narrazioni. Credo che sia molto importante anche che gli italiani stessi che sono all'estero siano più consapevoli di tutto ciò. In bocca al lupo per tutto, grazie. E noi ti aspettiamo a Parigi se vieni a fare un salto qui in Francia e intanto ci ascoltiamo. Grazie. La musica, anche lei parla di migrazione, di emigrazione, infatti. Grazie Delfina.
1: Grazie Marta, una buona serata a tutte e tutti.
0: Grazie.

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: tanto. Abbiamo ascoltato in sequenza Saif, Tu mi piaci tanto, e il nuovo singolo di Serena Brancale insieme a Levante e Delia, Al mio paese, che raccontano anche loro della migrazione attuale, ma soprattutto di che cosa significa poi rientrare a casa, il momento in cui si torna nel proprio paese, nella propria città di origine. E allora, insieme all'invitata di oggi, Delfina Licata, abbiamo affrontato proprio questo tema, abbiamo cercato di comprendere anche quali possono essere le narrazioni più consapevoli sul fenomeno della migrazione. Ma come sempre chiediamo il vostro punto di vista. Avete cercato di rispondere alla domanda: cosa dovrebbe cambiare concretamente in Italia perché il rientro non venga vissuto come una sconfitta o come un ripiego?
1: Vox Pop, la tua voce è di casa.
2: Ciao, sono Fiorella e vivo all'estero da più di 7 anni in totale, e adesso vivo da 4 anni a Barcellona, in Spagna. E io sono di Napoli, sono del sud, e per me l'evoluzione della città, quindi il progresso, è qualcosa che mi spinge poi a restare qui in Spagna, a Barcellona, perché vedo giorno per giorno come la città va cambiando, evoluzionando e crescendo, cosa che per esempio in Napoli c'è sempre un po' statico o lento. Poi ovviamente anche la disponibilità di lavoro, perché ci sono molte più possibilità di lavoro attualmente all'estero per il mio background, anche se potrei fare altre cose, però insomma per il momento se parliamo di aziende è un po' limitato il contesto, ma comunque l'Italia resta un paese splendido. Grazie.
3: Ciao alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Formato Casa, io mi chiamo Gianni, ho 34 anni e vivo da 7 anni all'estero, esattamente in Spagna, e più precisamente da 6 anni a Barcellona. Mi piace molto stare qui e credo che non sia mai un fallimento tornare a casa in Italia, però sì che sarebbe un gran peccato rientrare senza poter spendere, diciamo così, le competenze lavorative che uno ha accumulato all'estero e anche quelle umane, che sono tante.
4: Ciao a tutti, mi chiamo Teodora, ho 27 anni, sono della Basilicata, ma da 6 anni abito a Cluj-Napoca in Transilvania, dove lavoro per una squadra di basket, faccio marketing e organizzazione di eventi. Secondo me ciò che dovrebbe essere addirittura introdotto in Italia per legge, affinché tutti noi potessimo tornare e affinché il mondo del lavoro sia uno più sostenibile e più felice, sarebbe introdurre per legge il salario minimo.
1: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Ben ritrovati su Radio Top Italia, Levante, sei tu per Formato Casa. E finalmente è arrivato il suo momento, ormai siete già pronti, so che avete intuito di chi sto parlando, ebbene sì, proprio lui. Moglie Buoi insieme a Peppe in collegamento direttamente dall'Italia. Ciao Peppe.
1: Bonsoir. Bonsoir, ciao Marta, bonsoir a tous l'ami del Radio Top Italia.
0: Grazie, bonsoir. Peppe, non so se stai ascoltando, stai seguendo la trasmissione di oggi, ma abbiamo parlato dell'emigrazione degli italiani all'estero. Cioè, ti rendi conto? Abbiamo più di 6 milioni di italiani che vivono fuori l'Italia. Cioè, è un massimo storico. Qual è il tuo parere in merito a ciò? Perché poi anche tu sei un po' un emigrato, una sorta di expat, ma interno.
1: Eh sì Marta, guarda, ho ascoltato attentamente e riflettevo sul fatto che praticamente tra qualche anno saremo il primo paese al mondo con più italiani fuori che dentro al nostro paese. In pratica stiamo facendo il turismo al contrario, cara Marta.
0: E pensa che oltre la metà vive fuori, vive in Europa, mentre in Argentina e in Germania ci sono più italiani distribuiti nel mondo, oltre che in Italia ovviamente.
1: Però Marta, io riflettevo e mi chiedevo perché. Cioè, perché l'italiano va all'estero, però poi non smette mai di essere italiano.
0: Ma in che senso? Cosa intendi?
1: Ti spiego. Allora, io quando faccio queste riflessioni chiudo gli occhi e immagino voi italiani all'estero, ok? Uno dice sì. Vado in Germania per il lavoro e poi dopo 3 giorni cerca la pizzeria.
0: Vabbè dai, questo è proprio un classico, mi sa che è una delle prime cose che ho cercato anche io. Comunque sono soprattutto giovani, l'età media è sotto i 33 anni.
1: Cioè in pratica è una fuga di aperitivi, non di cervelli.
0: Ma dai Peppe.
1: Ma tu ti sei chiesta veramente perché uno sceglie un paese piuttosto che un altro? Cioè perché uno sceglie la Francia? Magari perché dice sto all'estero ma non troppo lontano... Però un po' così, dai, alla fine...
0: Vabbè, giusto, effettivamente ci sta anche questo ragionamento.
1: Però io vedo magari uno che parte per Berlino
0: sì?
1: E dopo 2 giorni cerca i gruppi social italiani a Berlino. Marta, fidati che poi l'ho fatto pure io, anche perché come dicevi prima sono un expat interno e io a differenza vostra ho fatto la ricerca napoletani a Parma.
0: Guarda, ti immagino, mi meraviglio che tu non abbia fatto anche la ricerca dei tifosi del Napoli a Parma.
1: Eh sì, anche quello ho fatto.
0: L'hai fatta, ecco.
1: Però io comunque continuo a chiedermi perché l'italiano parte e poi porta tutto dietro.
0: Del tipo?
1: La moca, il cibo, le lamentele.
0: Ah vabbè, la lamentela è fondamentale.
1: Eh sì Marta, diciamoci la verità, noi... ci lamentiamo. E poi esiste anche il però. Okay?
0: In che senso che intendi?
1: Il tipo che quando noi diciamo però qui funziona tutto, però così, però il caffè. Diciamo l'italiano all'estero vive un po' così, non protesta ma dentro commenta. Diciamo che è un'emigrazione condizionale direi.
0: Vabbè, ma questo è inevitabile anche qui da noi in Francia, eh?
1: Anche voi, allora,
0: sì.
1: Posso immaginare anche voi in Francia che cercate un altro italiano non per parlare ma per lamentarvi insieme.
0: Vabbè, è quasi un rituale, si chiama solidarietà, sì. Possiamo definirla così, anche se in realtà devo dire che noi italiani troviamo questo punto in comune proprio con i francesi, che anche loro hanno un po' questa lamentela inside, magari un po' più strutturata la loro, perché poi si traduce in qualcosa, sai, di un po' più concreto, in proteste. Noi in Italia invece no, ce la teniamo dentro e basta, è solo un rituale per cacciare fuori qualcosa.
1: Sì, sì, solo per lo sfizio di lamentarci. Però Marta, io devo fare un appunto ai dati che avete dato.
0: Ah, ok. Sarebbe?
1: Perché ho controllato anche la classifica, ma sì? Ho notato una cosa gravissima, proprio grave.
0: Mi meraviglio, le fonti erano affidabili.
1: Ma non ti dico perché, perché non c'è chi ribati.
0: In effetti
1: ci manca, io me l'aspettavo almeno uno come personaggio presente, anche perché
0: un individuo.
1: Noi sappiamo che c'è il nostro amico Gennaro.
0: Gennarino. Vabbè, ma forse è troppo specifico. Bisogna contattare l'Aire per Gennaro.
1: No. Marta, secondo me è proprio un errore statistico. Cioè noi almeno noi lontani da casa, bene o male ci troviamo, però il povero Gennaro. Gennaro sta da solo.
0: Hai ragione. Solidarietà a Gennaro.
1: Gennaro mica c'è il gruppo Italiani a Kiribati.
0: Immagina,
1: io lo immagino pure a Gennaro, no? Che sta lì e guarda la classifica insieme a noi, vede Europa piena di italiani, America piena di italiani, Francia piena di italiani, e dice: però almeno una nota a Gennaro presente la vogliamo mettere.
0: Una menzione al povero Gennaro.
1: Tra l'altro poi, Marta, in questi giorni si parlava anche della missione Artemis 2 sulla Luna, no? Che
0: gli astronauti, vero,
1: sono stati gli esseri umani che sono stati più lontano dalla Terra. E riflettevo proprio su questa cosa, che loro, a differenza del povero Gennaro, sono più fortunati. Tu pensa, loro vanno nello spazio e comunicano in continuazione con la Terra, e Gennaro purtroppo da solo, quando chiama a casa, cade subito la linea, quindi
0: poverino. Tra l'altro gli astronauti di Artemis 2 hanno fatto anche il giro della Luna, pensate.
1: Infatti, con un volo diretto, Marta, mentre Gennaro per tornare
0: senza scali
1: al paese deve fare tre scali, è una barca, deve prendere una barca, chiede indicazioni, deve fare tutto una trasmigrazione lunghissima deve fare, poverino.
0: Guarda, diciamoci la verità, secondo me Gennaro voleva anche un po' allontanarsi, però forse è un po' esagerato, ma ci ha provato.
1: Sì, ha esagerato, hai detto bene, ha preso diciamo un po' troppo slancio, ecco. Però Marta, io come sempre voglio fare uno dei miei appelli, posso?
0: Siamo tutti in ascolto per i tuoi appelli.
1: Allora, chiediamo ufficialmente alla statistica dell'Aire di aggiornare la classifica, ok? Kiribati, italiani presenti, uno. Mettiamolo, grazie.
0: Gennaro, ci siamo noi almeno di Formato Casa. Ascolta noi che gli facciamo compagnia anche e soprattutto insieme alla musica.
2: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Poesie clandestine, LDA e H7 su Radio Top Italia per Formato Casa. Moglie e buoi insieme a Peppe, ben ritrovati. Peppe, hai notizie o curiosità oggi?
1: Marta, io una notizia ce l'ho, non sapevo se dirla, però perché diciamo che è un caso questa notizia, una circostanza particolare.
0: Vabbè dai Peppe, da quando hai vergogna di dare delle notizie? Su, di cosa si tratta?
1: Allora mi trasformo in un giornalista serio. Allora, una banda di ladri ha rubato 3 capolavori a Parma alla Fondazione Magnani Rocca. Entrando di notte, dopo aver forzato un portone, un Renoir, un Cézanne, un Matisse, sono spariti.
0: Ma no, io sto notando una certa, non so, somiglianza, una sorta di déjà vu su questa notizia, su un furto in un museo.
1: Sì, ma cioè, è come l'altra volta, però cioè, è un caso.
0: Ma no.
2: Quando
0: abbiamo parlato del Louvre.
1: Esatto, però sono coincidenze,
0: coincidenze, prima Parigi, adesso Parma, cioè, di la verità Peppe, stai costruendo una rubrica? Peppe i furti d'arte?
1: No, Marta, io non sono così esperto di queste cose, lo sai.
0: Vabbè, però guarda caso sai tutto, i quadri, le dinamiche, le bande, tra poco ci dice anche l'orario.
1: No, vabbè Marta, ma io leggo, non è che, cioè leggo le notizie.
0: Vabbè, sì, ma sempre dopo sparisce qualcosa, cioè tu leggi e sparisce. Com'è
1: Marta,
0: possibile
1: però,
0: questo fenomeno?
1: Ho capito, ma non ti preoccupare, cioè è un caso, te l'ho detto.
0: Io non voglio insinuare, ma 2 indizi fanno una rubrica, a mio parere.
1: Allora Marta, innanzitutto io ho degli alibi, se vogliamo parlare.
0: Ascoltiamo. Allora,
1: e poi l'altra notte quando hanno andato a Parma io stavo qui a casa, cioè ci sono testimoni, con gli amici.
0: Vabbè dai, voglio provare a crederti, vediamo se anche gli ascoltatori ti crederanno.
1: Grazie, e poi è un caso che rubano a Parigi da te e poi a Parma da me, dai. Cioè, comunque ti ringrazio per la fiducia e voglio dirti che i RIS sono al lavoro per indagare, con le impronte, quelle luci viola, no? La musica di sottofondo, sai, immagina, anche con la lente di ingrandimento,
0: sì.
1: Un po' altro che rubrica Marta, qui diventa una serie TV.
0: Vabbè, per il momento resta il mistero, Peppe.
1: Nessun mistero, Marta, nessun mistero. Ti dico perché, io penso che siano gli stessi di Parigi e sono tornati all'opera.
0: Vabbè, che sono una banda internazionale.
1: Sì, certo, Marta, è una banda internazionale, ma poi quale migliore notizia di questa per parlare di migrazione?
0: Giusto, vero, adesso migrano anche i ladri, Peppe, questi sono bravissimi, evidentemente.
1: Marta, ma però tu li devi immaginare, non nel loro furgone, quelli là tipo della televisione, finti, no? Dove parlano tra di loro e dicono: allora ragazzi, dove l'abbiamo fatto? Dove andiamo adesso? E l'altro risponde: facciamo l'Italia che c'è il cibo buono,
0: Vabbè, hanno trovato dei motivi culturali, delle ragioni culturali, diciamoci così.
1: Certo, perché poi quando arrivano dicono: io prendo il Renoir, io prendo il Cézanne, io prendo il Matisse, e l'altro dice: io prendo il parmigiano, fanno così.
0: Bottino completo.
1: E poi la cosa che mi fa ridere è che questi ladri scelgono sempre quadri importanti. Marta, mai che prendono, che ne so, un calendario, un oggettino, proprio i quadri più importanti.
0: Vabbè dai, chiamali fessi, sono dei professionisti.
1: Lo so, vabbè, però tu immagina pure il momento della scelta, no? Stanno lì davanti al quadro e fanno: questo lo prendiamo? No, troppo moderno, questo? No, prendi quello che sta bene col divano, dai.
0: Vabbè, ma mica sono degli interior designer.
1: Marta, no, però io penso che siano questi gli stessi del Louvre, perché alla fine si sono guardati negli occhi dietro alle calzamaglie e hanno detto: prendiamo quei quadri francesi, così restiamo in tema con quelle che abbiamo rubate al Louvre.
0: Vabbè, scusa. Io comunque continuo a dire che per me è strano, cioè che tu ci dai questo tipo di notizie ogni volta.
1: Marta, ti ripeto, allora facciamo una cosa: se domani sparisce il quadro della sala riunioni di Radio Top Italia, non sono stato io, te lo dico, ti avverto, avete questi dubbi.
0: Perfetto, ma se continui a dare notizie su gallerie d'arte, io te lo dico, chiamo Iris, testimoni gli ascoltatori.
1: Va bene, allora io faccio una cosa, per evitare questo toglierò la notifica dal mio cellulare furti d'arte, ok? Così non mi arrivano più notizie.
0: Bravo, bravo.
1: Grazie, grazie
0: Grazie
1: mille.
0: Peppe per essere stato con noi. Noi ci rivediamo alla prossima trasmissione, speriamo con delle notizie un po' più positive.
1: Mi impegnerò a trovarne, però se mi escono queste non è colpa mia,
0: Non
1: ripeto.
0: è colpa tua, va bene.
1: Va bene.
0: Grazie Peppe. Come dice
1: Grazie.
0: Mannarino, ciao, ciao.

0: Ciao Manarino, su Radio Top Italia Performa Tua Casa, nuovo brano del cantautore italiano. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Io vi ricordo che potete seguirci sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia e se avete voglia di condividere un pensiero, magari di intervenire a Formato Casa, potete scriverci a formatocasa2025@gmail.com e soprattutto se avete voglia di lasciare i vostri audio WhatsApp per la nostra fantastica rubrica di Vox Pop, non esitate a contattarci perché possiamo informarvi in anticipo su quale sarà il tema della puntata successiva e potete tranquillamente inviarci la vostra opinione, il vostro punto di vista come fanno i nostri amici per Vox Pop. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas la semaine prochaine, vous pouvez réécouter la rediffusion de ce soir si vous avez envie de réécouter ou parce que vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc mardi à 21h et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, sempre alle ore 19, ma ricordate che la settimana prossima va in onda sempre il nostro replay il martedì alle ore 21 e il venerdì alle ore 19. Ricordate anche di seguire la nuovissima pagina di Spotify di Formato Casa per portarci sempre con voi. Grazie a John in regia e grazie soprattutto a voi per essere sempre lì. Alla prossima puntata, buon weekend a tutti, ciao!
1: Attenzione prego, iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato casa, storie italiane con un nuovo

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: e giravamo il mondo, però senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliato, la linea è saltata e ci prende fuoco casa. A me mi ha rovinato la

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

ferma ma non ho fiato più, rallenta. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani? Ti sei

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Ti è mai successo di guardare il mare per una volta almeno senza me? A me è successo di guardarlo da solo, ma non vedevo niente. Cuore di plastica da riciclare, e il tuo pensiero che di notte mi fa ancora male, non riesco più a mandarlo via.
1: C'è un buco nel mio zono, non penso, ergo non sono, è solo che ho bisogno di te. Da qui la terra è piatta, è come sigaretta.

0: Invece io
1: ti voglio ancora bene.
0: E se mi incastro come un pesce, salto fuori dall'acqua, mi trascini via.
1: Non riesco a respirare sulla terraferma.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

resto qua su una panchina a scrivere di noi ti va, che dove devo andare quando capita di amare così forte o anche la metà. Alla nostra età insieme non avremo più paura, conterò le stelle finché non ne resta una, finché ogni parola non si scriverà da sola, finché il cielo si colora di ogni sfumatura.

Fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: con te ci sta. C'è un mondo che s'arrende, ma noi no.
1: Sono di nuovo per strada.

quattro cani per strada. Il primo è un cane di guerra e nella bocca ossinona e nemmeno violenza.

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Preghiamo tutti i passeggeri di recarsi al gate B03 per l'imbarco. Grazie.
1: Histoires italiennes avec un nouveau code postal pour que vous vous sentiez comme chez vous.
2: Formato casa, tous les vendredis à 19h sur Radio Top Italia.
1: Chiama quando arrivi.

adesso tutto sto parlare chi l'aggiusta. Stavo andando all'Accademia della Crusca quando mi è preso un gran colpo di frusta. Quindi ho scritto e messo in una busta, senza anonimato. Ma hanno risposto, d'andammo riammazzato, appena nato, tutto d'un fiato, tutto d'un sorso. Ma poi tutto sto discorso, mo qua com'è iniziato? È chiaro che gesticolo, lo ammetto. E se mi serve un ammenicolo, un dialetto, ce lo metto. Se poi rompe il testicolo, lo metto. Si parla come viene, no? Mica col progetto. Se andiamo dal prefetto, mi metto in doppio petto. Se no, come non detto, perfetto. E per brindare alla chiusura del concetto, uno shot, un cicchetto con cicchito e check it.

tutto. E rimango a fissare il fondo del caffè quando rimane quello strato di zucchero. E compro un gratta e vinci soltanto per convincermi che potremmo essere noi. Se soltanto sapessi cos'è, e tu sapessi cos'è, quello che vuoi.

fare tardi questa notte, coi lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno

0: Vous écoutez Top Italia, première radio italienne en France.
1: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: Come no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Sono triste per davvero, fra mica per finta. Questa sera salgo in alto se mi dai una spinta. Umore nero ma più nero, fra com'è la tinta. La tua storia non mi tocca, al massimo mi cringia.